numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:30.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 3 3.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 59 minuti.
1: Tre piedi, due tali, preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 8, 1.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

333-477-2239 Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Mettiti in risalto oggi. La luna fa capolino nel tuo segno, sei una persona piena di fascino e te lo dicono in parecchi. Toro, hai paura del giudizio altrui o della tua falsa modestia? Datti una mossa, incrementa la tua autostima. Gemelli, programma le tue attività in modo ordinato, metti in atto piccoli aggiustamenti pratici, correggi se necessario il modo di operare. Cancro, esaltante lo scambio intellettuale nel tuo entourage professionale, nel quale riesci a intravedere prospettive di successo. Leone, se vuoi risposte pronte, non è detto che le avrai in giornata, ma non tarderanno ad arrivare. Abbi fiducia. Vergine, in serata esci con gli amici o decidi di invitare la tua metà a cena. Il dopo è un trionfo nel talamo. Bilancia, puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La luna rivela che hai un fiuto infallibile. In aggiunta, Giove nel segno è una garanzia. Scorpione, protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati. Sagittario, anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro. Capricorno, Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno. Acquario, progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi. Pesci, per oggi schiva l'isteria della luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8499.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 0 1.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: CNR, giornale radio.
4: Vigilia di Nations League, domani l'Italia, tornata nelle mani di Roberto Mancini, affronta a Roma il Belgio. Stasera il CT degli Azzurri parlerà in conferenza stampa alle 19.45 verso l'esordio del ventenne italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Ital volley maschile eliminata a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei a Torino, finnici vittoriosi al tie break. Non accampa scuse il CT De Giorgi.
5: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente. Non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
4: Va in vista per la Juve Stabia, la Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta per quasi 153 milioni di euro a due società edili riconducibili ad Alfredo Guerri, imprenditore e patron del club campano, su presunte irregolarità legate al superbonus. Formula 1 sabato alle 13 a Baku. Oggi nelle libere vola Russell davanti al leader mondiale Antonelli, costretto al cambio motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. È tutto da Gianni De Gaetano.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. CNR, giornale radio.
1: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia, grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo Il Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento, gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando l'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: dimmi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Via Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Mettiti in risalto oggi. La luna fa capolino nel tuo segno, sei una persona piena di fascino e te lo dicono in parecchi. Toro, hai paura del giudizio altrui o della tua falsa modestia? Datti una mossa, incrementa la tua autostima. Gemelli, programma le tue attività in modo ordinato, metti in atto piccoli aggiustamenti pratici, correggi se necessario il modo di operare. Cancro, esaltante lo scambio intellettuale nel tuo entourage professionale, nel quale riesci a intravedere prospettive di successo. Leone, se vuoi risposte pronte, non è detto che le avrai in giornata, ma non tarderanno ad arrivare. Abbi fiducia. Vergine, in serata esci con gli amici o decidi di invitare la tua metà a cena. Il dopo è un trionfo nel talamo. Bilancia, puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La luna rivela che hai un fiuto infallibile. In aggiunta, Giove nel segno è una garanzia. Scorpione, protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati. Sagittario, anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro. Capricorno, Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno. Acquario, progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi. Pesci, per oggi schiva l'isteria della luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: di felicità. CNR, giornale radio.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
5: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7274.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste

0: meglio di me.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi prime e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Misure che aiutano ad integrare, rivendica la Premier Meloni. Decreto vergognoso, attaccano invece le opposizioni. Sentiamo prima la Presidente del Consiglio, poi il leader di AVS Bonelli.
4: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
5: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
3: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri clude la visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizie e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran. Abbiamo difeso anche voi, ha tuonato, respingendo tutte le accuse di genocidio. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini che questa sera a Roma affronta il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
7: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
6: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
8: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
6: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: CNR Giornale Radio.
3: Gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. La Formula 1 si rifà il trucco con piccole ma sostanziali variazioni del regolamento decise a Londra dalla Commission, che entreranno in vigore dal 2027, dettate soprattutto dalle modifiche stabilite per le Power Unit. Su tutte spicca la riduzione della lunghezza delle gare di 15 km da 305 a 290, limite che era stato fissato nel 1989. Resta l'eccezione del Gran Premio di Monaco, 260 km. Altra novità: in caso di gara interrotta per pioggia o altri motivi, resta il limite delle 2 ore effettive di gara, ma viene eliminato quello ora in vigore delle 3 ore complessive, interruzioni incluse. E sempre in caso di interruzioni ci sarà la possibilità di allungare la durata delle sessioni di prove libere. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 852

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. CNR, giornale radio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle 2 ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il 3° giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Si può fare!
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 7, 8, 4.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Mettiti in risalto oggi. La luna fa capolino nel tuo segno, sei una persona piena di fascino e te lo dicono in parecchi. Toro, hai paura del giudizio altrui o della tua falsa modestia? Datti una mossa, incrementa la tua autostima. Gemelli, programma le tue attività in modo ordinato, metti in atto piccoli aggiustamenti pratici, correggi se necessario il modo di operare. Cancro, esaltante lo scambio intellettuale nel tuo entourage professionale, nel quale riesci a intravedere prospettive di successo. Leone, se vuoi risposte pronte, non è detto che le avrai in giornata, ma non tarderanno ad arrivare. Abbi fiducia. Vergine, in serata esci con gli amici o decidi di invitare la tua metà a cena. Il dopo è un trionfo nel talamo. Bilancia, puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La luna rivela che hai un fiuto infallibile. In aggiunta, Giove nel segno è una garanzia. Scorpione, protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati. Sagittario, anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro. Capricorno, Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno. Acquario, progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi. Pesci, per oggi schiva l'isteria della luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
3: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di fintech.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: CNR, giornale radio.
6: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i Vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana prevalso contro Zheng, rimediando al capo di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: E noi siamo pronti e ci siamo per iniziare insieme. Ben ritrovati da Vladi, buongiorno da Radio Jukebox, buongiorno popolo, buongiorno popolo, mi fate sentire il vostro buongiorno per favore, grazie.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Un saluto da Geppi. Ciao.
0: Buongiorno Geppi. Ciao.
2: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
2: Oggi facciamo i saluti veloci perché poi ti voglio mandare una richiesta più tardi.
0: Dai.
2: Farla ascoltare la canzone che ieri giustamente, avendola mandata il messaggio verso le tre, giustamente non sei riuscita a mettere la canzone. Quindi salutiamo mio amore Davide.
0: Bene,
2: e i suoi
0: ciao,
2: colleghi
0: Davide.
2: Da primo. Salutiamo invece i miei colleghi della ditta Castagno. E poi salutiamo gli amici della Buffa. Ciao a tutti, buona giornata, Maria da Gioveno, dai che è venerdì.
1: Ma buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao,
1: da
0: mamma.
1: Maurizio, ciao mamma.
0: Ciao mamma, ragazzi, no, stavo guardando il video nel monitor davanti. Mi piace questo colore, mi piace questo colore. Insomma.

0: venerdì abbiamo bisogno proprio della carica. Buongiorno popolo di Jukebox, che carina. Buongiorno Vladi, sono Giusy, come stai? Finalmente è venerdì, ti ascolto ogni giorno mentre lavoro e mi tieni compagnia, grazie. Ma grazie veramente a tutti quanti coloro che iniziano la giornata con noi di Radio Jukebox.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Cetti. Buona giornata, buon lavoro,
0: felice,
1: e buona passeggiata a chi passeggia. Un caro saluto a tutti, un abbraccio a te Vladi, un bacio,
0: ma c'è. Cetti. Ciao Cetti, ma c'è qualcuno che passeggia? Si mette a passeggiare così?
2: Eccoci arrivati a venerdì, buongiorno a tutti da Beppe.
0: Beppe dice venerdì. No, guarda, puoi ascoltare, non è di venerdì, riesce proprio quel venerdì, è l'età che sta andando avanti.

0: me piace molto Cosmonauti Borghesi con Americana su Radio Jukebox. Mi piace, mi piace. 393 999 7794. Buongiorno popolo di Jukebox.
1: Mattagino, buongiorno e buon venerdì.
0: Buongiorno, sentilo qua, pieno di vita, mi piace, perché questo sta a significare che si è svegliato bene. Buongiorno Ale, buona mattina.
2: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana, buon venerdì a tutti.
0: Ma sentila che bella.
3: Buongiorno
0: che...
3: Vladino, da Francesca e la vostra Enoteca di Torino, un bacio.
0: Ma buongiorno Francesca. 393 999 7794 è il nuovo delle Bambole di Pezza, si intitola Settembre su Jukebox.

Bambole di Pezza con Settembre su Radio Jukebox. Mi piace questa canzone. No, rispetto a... Vi piace, sono brave le bambole di Pezza. Grazie a Dani da Novara che scrive: Vladi, ricordati di salutare il Giga, hai ragione, grazie, mamma mia, hai ragione, vedi, io già me l'ero dimenticato, per fortuna che ho voi dall'altra parte.

0: fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Richiesta da Caterina che scrive: oggi vorrei sentire Sei tu di Levante. Un abbraccio, Vladi, grazie per tenerci compagnia, grazie a voi per stare con noi, popolo di Jukebox, grazie.
1: Buongiorno, buon venerdì.
0: Ti ho salutato,
1: da Giga Decorazioni. Aspetto ancora il tuo messaggio, Vladi.
0: No.
1: Niente. Io che mando sempre messaggi.
0: No,
1: alla fine.
0: Ti
1: voglio bene lo stesso.
0: No,
1: ciao Vladi.
0: Ti ho salutato perché devo ringraziare la nostra amica che mi ha ricordato che dovevo salutarti e ti ho salutato. Adesso non ha sentito.
2: Buongiorno Vladi da Giorgio e Fabi dal Kraken.
0: Ma buongiorno fanciulle.
3: Buongiorno Vladi da Melo, ti auguro una buon lavoro e un buon weekend.
0: Grazie.
3: Un abbraccio grande, ciao.
0: Grazie Melo, ciao.
4: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
4: Buon venerdì, buon weekend.
0: Grazie.
4: Sono Irene.
0: Ciao Irene.
4: Vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro, Laura Pausini, Non ho mai smesso.
0: Va bene.
4: Grazie, ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7779. Ci sono le prove, vero? Ho salutato io per primo Giga, giusto? No, ci sono le prove. 393 999 7794.

0: Pausini, non ho mai smesso su Radio Jukebox, sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladino, sono
0: buongiorno.
1: Sempre Giusy.
0: Ciao Giusy.
1: Puoi mettermi la canzone Untappable, per favore?
0: Ma certo.
1: Un bacione.
0: Un bacione a te. Questa è Radio Jukebox.

0: la carica di Sia con noi su Jukebox. Ciao Giusy, abbiamo bisogno di carica oggi. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche

0: con Sorprendimi su Radio Jukebox. Quanto è bella, un bacione a Dani da Novara. Vedi, ciao.
1: Meno male che abbiamo l'amica da Novara.
0: Adesso solamente per questo. Meno male che abbiamo l'amica da Novara. Buongiorno a Roby, buona mattinata. Che insomma, buongiorno Bradino. Questa mattina con grande sorpresa ti ho visto in un altro ruolo. No, mi ha visto in Arcobaleno Musicale. Se, guarda, è perché ti stai preparando. L'età avanza, no, perché io ho un'altra trasmissione, insomma, Radio Ricordi, Arcobaleno della Musica, dove il target è molto, ma molto, ma molto, insomma, per questo, insomma, buongiorno Roby, arrivo ultimo con tutto.

voce di ultimo con tutto. Buongiorno Roby, buona mattinata, che scrive: questa sera andremo a vedere il docufilm di Ultimo. Grande, chissà, chissà. Maluma e Shakira sono insieme.

0: Sono insieme, bellissimo, questa era Agua su Jukebox. Vai, sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Oggi parliamo un po', ci ascoltiamo un pezzo degli anni 90 con Neja.
0: Certo.
1: Buona giornata a tutti da Beppe.

già con noi su Radio Jukebox, 393 999 7794. State lì con noi, tra pochissimo si torna insieme ancora per soddisfare la vostra voglia di musica, e torneremo per andare a soddisfare la voglia di musica di Pietrantonio, giusto? Buongiorno Vladi, io sono pronto per un'altra mattinata di studio e vorrei allietarla con la splendida voce di Angelica Bove che canta Mattone. L'ascolteremo tra pochissimo. Rimani con noi Pietrantonio e anche voi rimanete con Radio Jukebox.

0: sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Angelica Bove con Mattone su Radio Jukebox. Pietro Antonio, ciao, buongiorno.
1: Ciao Vladi, sono nonna Francesca. Buona giornata,
0: ciao.
1: Buon weekend, volevo augurarti il buongiorno. Potresti
0: Grazie.
1: Salutarmi mia figlia Ilenia e la piccola Sofia che ti ascolta sempre. Un abbraccio, un bacio a tutti quelli di Radio Jukebox e a te Vladi. Ciao, buon weekend, buon venerdì, ciao. Grazie.
0: Ma un bacione a tutti quanti voi, ciao piccola Sofia. Arriva Luca Carboni con Farfallina. 393 999 7794. C'è un ascoltatore che ha richiesto una canzone.

0: Luca Carboni con Farfallina su Radio Jukebox. Buongiorno Davide, buongiorno a Vera, buona mattinata, buona giornata. Allora, c'è un nostro ascoltatore, mi richiede una canzone che non fa parte della nostra programmazione musicale. Ecco, non la conosco nemmeno, se devo essere sincero. Ecco, un brano stavo cercando, poi se ci fosse il testo da qualche parte per riuscire a capire. Perché scrive: buongiorno Vladi, oggi vorrei sentire la canzone di Maria Nazionale Scema e la vorrei dedicare a tutti gli uomini che si trovano in questa stessa situazione e anche a tutte quante le donne. Ecco, di cosa parla questa canzone? Scusa, non fa parte della nostra programmazione. Quale canzone potrebbe essere simile ecco, a questa? Lo chiedo a voi, non si sa mai che qualcuno la conoscesse, per aiutare il nostro amico.
1: Buongiorno, carissimo.
0: Ciao, buongiorno.
1: Vladi. Un abbraccio e un bacione da Katia. Ciao ciao.
0: Ma senti Katia. Ah, qua senti. Allora di parla di situazioni difficili d'amore, per caso. No, non la conosco la canzone. Non la conosco. 393 999 7704, nemmeno questa di Gabriele Simi. Insomma, mi conosco, è nuova. Ora,

0: ain't waiting for your heart to catch up. I'm tired of hanging around. I ain't waiting on my mind.
1: Gabriele Cilmi con noi su Radio Jukebox, 393 999 7794, ragazzi, la prima ora. Ciao ciao! È andata. Ditelo a tutti che questa è Radio Jukebox, che voi ascoltate Radio Jukebox e scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: CNR, giornale radio.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Siamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, parliamo di tumore dell'endometrio e della sua relazione con la menopausa, perché aumenta il rischio dopo la menopausa di questo tipo di tumore?
6: Diciamo che il picco di incidenza del tumore dell'endometrio è nella postmenopausa. È un tumore che si manifesta con delle perdite ematiche solitamente, per cui qualsiasi perdita ematica in postmenopausa è un campanello d'allarme da indagare.
5: Ma anche nelle prime fasi del tumore ci sono le perdite?
6: Non è detto, ma non lo si può escludere. Solitamente le perdite ci sono quando la malattia comincia a crescere all'interno dell'endometrio e, simile a una mestruazione non attesa, perché in menopausa non ci aspettiamo, certo, questo tipo di perdite, c'è uno sfaldamento endometriale di queste cellule, per cui c'è un sanguinamento. È appunto il sanguinamento il primo campanello d'allarme, soprattutto se la paziente è una paziente in sovrappeso o obesa, che ha dei fattori di rischio sicuramente maggiori, perché il suo stato iperestrogenico determinato dall'obesità e dall'eccesso di massa grassa aumenta il rischio per queste pazienti.
5: Spesso viene sottovalutato però dalle donne queste perdite.
6: Assolutamente sì, perché uno dice sono in perimenopausa o delle perditine, non sempre le riconoscono come perdite ematiche. Se le perdite ematiche si ripresentano quant'altro, è fondamentale fare una valutazione ginecologica. Una visita e un'ecografia trasvaginale possono identificare degli spessimenti endometriali o quant'altro e incominciare un workup per la valutazione o meno della presenza di una sospetta neoplasia. Ma non è solo nelle pazienti in menopausa che si sviluppa il tumore dell'endometrio. Dobbiamo anche ricordare che ci sono delle giovani donne che possono sviluppare questa malattia, sono delle donne che hanno una familiarità per tumori del colon o dell'endometrio che necessitano una sorveglianza maggiore, per cui vero che nella paziente in menopausa il campanello d'allarme è il sanguinamento, ma anche sanguinamenti irregolari in giovani donne che magari hanno una familiarità per tumori del colon necessitano una pronta valutazione ginecologica.
5: Quindi se una persona dovesse avere queste perdite che non sono legate alle mestruazioni, che fa?
6: Va a fare una visita ginecologica, in cui viene fatta un'anamnesi dettagliata della situazione, proprio per capire se ci possono essere delle correlazioni familiari, fa un'ecografia trasvaginale che ci permette di valutare lo spessore endometriale e, se è necessario, si fa un accertamento istologico con una biopsia dell'endometrio per escludere o confermare la presenza di alterazioni a livello di questo tessuto.
5: Il tumore all'endometrio è fortemente legato al sovrappeso, tendenzialmente. Ci sono altre cause che portano ad alzare il rischio di svilupparlo?
6: Come dicevo, le cause genetiche, che sono le cosiddette sindrome di Lynch, aver cominciato precocemente un menarca precoce o una menopausa tardiva, sicuramente sono fattori di rischio, l'assenza di attività fisica, l'obesità, sono tutti quegli stati iperestrogenici che abbiamo, il non aver avuto gravidanze, questi sono tutti fattori che possono correlare con l'insorgenza di un tumore dell'endometrio.
5: Grazie per essere stati.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi,

0: Riccardo Cocciante con Io Canto, la richiesta Massimo, buongiorno. 393 999 7794, scaricate l'app ADN Play, ci potete guardare e ci potete ascoltare. Anzi, io voglio andare a salutare anche Donatella e Jessica. Chissà. Buongiorno Donatella e buongiorno Jessica.
1: Ciao Vladino, stamattina vorrei ascoltare di Giordana Stringimi più forte e mandare un grosso bacio al mio amore bello, che non so se ti ascolta, ma io certo, la penso.
0: Non è
1: ciao Vladino,
0: non
1: buon
0: salutare.
1: Weekend a tutti quanti.
0: Vabbè, però perdonatemi, se non vi ascoltano,
2: com'è,
0: non li salutate.
2: Mi
0: dai.
2: Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante.

0: Lucio Battisti con un'avventura su Radio Jukebox. Gregorio, buongiorno e ciao.
1: Buongiorno Flavio.
0: Con la V.
1: Buona giornata.
0: Grazie.
1: Oggi il tempo piove.
0: Da noi no.
1: Stiamo freschi.
0: No, anche da
1: oggi
0: noi si
1: vorrei richiedere la canzone di D'Argento Amico, sì? Dove si balla.
0: Volentieri.
1: Un grande abbraccio. Buona giornata. Ciao.

0: Gente, amico, questa era Dove si balla su Radio Jukebox. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno,
1: buongiorno,
0: ciao
1: a te e a tutta Radio Jukebox.
0: Senti che bello pimpante che è.
1: Poi guarda, oggi
0: che
1: ho voglia di gridare ancora più di ieri. Con una bella bella canzone che piace a molti.
0: Quale?
1: Se hai voglia di mettermi Masini.
0: Sì.
1: Con il baffa. Grazie.
0: Vabbè, Vladi, però ultimamente non mi vuoi bene. Ecco, la canzone, insomma, quella di Maria Nazionale, parla di infedeltà, ha scritto nel messaggio. Oh mamma mia, ma il nostro amico sta vivendo una situazione brutta così? Che gli succede? Ma parliamo!

0: Marco Masini. C'è stato questo momento di liberazione, giusto? Che
1: buongiorno Vladi, buongiorno. Al Corriere, Vladi, mi fai ascoltare i Queen con We Want to Live Forever. Grazie.
0: Va benissimo.
1: Saluto Antonio. Ciao.
0: Devo andare a salutare anche l'amico Antonio che ci sta

0: i 393 999 7794. Io vado a salutare il nostro ascoltatore sull'amico che probabilmente ha vissuto un tradimento. Insomma, lui scrive: Vladino, di al nostro amico della family di Jukebox che in ogni caso se ne esce, io sono la prova. Hai subito un tradimento? Guardate, però nel momento in cui uno subisce un tradimento, cioè, sta male, che uno sia uomo o che sia donna, stai male, stai veramente male. Non è che è proprio così semplice, ecco, perché se sei innamorato ovviamente non è chiudo una porta, no, se sei innamorato so che stai male, ma è normale. Però facciamoci aiutare, mi raccomando, è fondamentale. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno.

Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: con Per una notte insieme. C'è un'ascoltatrice che scrive: esatto Vladi, ma si sta male anche quando tradisci e ti innamori di un altro. Sono due cose completamente differenti. Perdonami. Completamente differenti. È un fallimento morale. Chi non conosce le dinamiche dice amanti, non hanno coinvolgimento sentimentale. Non è così, dal momento che i corpi si mischiano. Sì, vabbè. Vabbè, ma tu tradisci, ma lasciamo stare. Allora, c'è il messaggio invece dell'amico di prima: ero sposato, due bambine piccole, 3-5 anni, e mio padre terminale. Insomma, sono stato malissimo, ha scritto, però sono riuscito a trovare la forza. Ecco, tutti maschietti, eh? Allora, i maschietti hanno subito.
1: Buongiorno Vladi, io sono Asia.
0: Ciao Asia.
1: E spero che voi stiate bene.
0: Tutto
1: ti
0: bene.
1: Ti volevo
0: tutto
1: dire che io e mamma ti ascoltiamo sempre in radio, in macchina, in qualsiasi momento.
0: Grazie.
1: Ci metti sempre canzoni che ci piacciono tantissimo.
0: Bene,
1: questa
0: grazie
1: volta
0: a voi.
1: Ti chiedo se mi potresti mettere
0: dimmi.
1: Zombie Lady,
0: sì?
1: Di Damiano David.
0: Ti mando
1: un bacione,
0: sposato,
1: un bacione a tutti quanti e buon fine settimana.
0: Grazie.
1: Ciao ciao.
0: Ciao Asia, ciao ciao ciao. No, che si è sposato, insomma, bello, sono pochi fan, c'è gli sposi, però gli altri Maneskin non c'erano. Probabilmente oggi ci sarà la festa nel resort di lusso che hanno preso per 3 giorni, giusto? No, 3 giorni.

Il bacio di Clint con Emanuele Aloia. Dobbiamo salutare Alessia, è lei che l'ha richiesta. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. State con Vladi, tra pochissimo si ritorna insieme.

0: sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: di Radio Jukebox, Carmelina da Soveria Mannelli Catanzaro. Volevo ascoltare il brano di Francesco Gabbani, Summer Funk. Grazie mille, ha scritto nel messaggio, siete tantissimi. Buongiorno Mara, un bacio alla nostra amica Mara e grazie per stare in nostra compagnia. Fatemi sentire le vostre voci, dai, chi è con noi? Ciao
1: Vladino, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: buon fine settimana.
0: Grazie,
1: ci vediamo presto. Un abbraccio grande da Franco Tere e Lollo, che ciao, oggi è in macchina con noi.
0: Ciao Lollo.
2: Buongiorno Vladi, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno a voi. 393 999 7794. Ciao.

0: Dance su Radio Jukebox. Ciao Diego, 393 999 7634, una marea di messaggi. Grazie a tutto il popolo di Jukebox.
1: Buongiorno a tutti. Ciao. Oggi sempre felice di essere in vostra compagnia.
0: Grazie.
1: Una cortesia, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare la canzone Woman in Love di Barbara Streisand.
0: Volentieri.
1: Grazie mille e un bacione.
0: Un bacione a te, ciao Angela. Questa è Radio Jukebox.

0: Barbara Streisand con Woman in Love. Ciao Angela, andiamo a salutare anche la nostra amica Silvana, un bacione grande a lei con una bellissima canzone, Karol G e Bruno Mars, Still.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: CNR, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi quattro anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: oggi insieme a Bruno Mars, questa era Still, bellissima, un bacione Silvana, ciao e grazie. 393 999 7794, numero a vostra disposizione, popolo di Jukebox. Dove siete, cosa fate, con chi siete, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Andreina, ti auguro un buon venerdì e
0: grazie.
1: Una buona diretta.
0: Grazie.
1: Un bacione, ciao.
0: Un bacione anche a te. Salutiamo Pina da Catanzaro, vuole ascoltare Alvaro Soler con Sofia.

0: Alvaro Soler, questa era Sofia su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo andare a salutare Pina. Ciao Pina, vai, sentiamo voi.
1: Vladi, ecco. Vorrei ascoltare la canzone di Alexandra Sten,
0: sì?
1: Mister Sexo Beat. Grazie, ciao Vladi, buon pranzo e buona domenica, ciao.

0: Alessandra Stan con Mr. Sexo Beats su Radio Jukebox. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione, state lì con noi, tra pochissimo si torna insieme, questa è Radio Jukebox.
1: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico!
1: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred, cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800

0: New Generals Radio Jukebox. Allora, perdonate, c'è Laura, giusto? Sta preparando la lasagna. Ragazzi, però è tutta mollicita. No, è una lasagna strana. No, ve la farei vedere. È una lasagna veramente strana. Io, vabbè, le lasagne probabilmente le mangiate diversamente. Questa è tutta molle. Vabbè, un salutone, ciao Laura. E insomma, no, non verrei a mangiare con te a casa. No.
1: C'è Geppetto, c'è. Buongiorno a tutti.
0: Ah, buongiorno.
1: Buongiornissimo.
0: Buongiorno Geppetto, buongiorno.
1: Mettiamola la canzone di Ligabue, è venerdì, va. Vabbè, mettiamola, dai.
0: La vuole ascoltare anche Armando e noi la mettiamo, giusto? Però Geppetto c'è.

0: venerdì. Non mi rompete.
1: Ciao Vladi, buongiorno, sono Maria Rosa da Torino.
2: Maria Rosa, ciao.
1: Vorrei ascoltare stamattina la canzone dei Jimin dei BTS.
2: Va bene.
1: Oh, grazie e buon weekend a tutti.

0: Era Rosae con noi su Radio Jukebox. Mamma mia, c'è Laura che se l'è presa. No, Vladi, la pasta delle lasagne è fatta in casa da me. Il ragù pure, con la salsa dell'orto. Besciamella fatta da me. Tu non hai idea che lasagna è questa qui. Appena la cucina ti manderò la foto. Vabbè, facciamo un'altra cosa. Preparala, cucinala e via Arona 8 Torino. Corri da noi con la lasagna ancora calda, mi raccomando. Va bene? Via Arona 8 Torino. Dai, da dove parte? Dove che parte la cucina? No, arriva fredda.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Sofì,

0: Zucchero con Overdose d'amore su Radio Jukebox. La richiesta Nana. Ciao Nana, un abbraccione enorme.
1: Good morning Jukebox Family. Ciao,
0: buongiorno. Bene, bene, tutto a posto, bene, grazie.
1: Male. Anche noi.
0: Tu come stai?
1: Tutto bene. Tutto bene, anche perché è venerdì.
0: Stai meglio rispetto a ieri.
1: Oggi è il compleanno del mitico Zucchero Sugar Fornaciari.
0: Abbiamo appena suonato, auguri a lui.
1: Ovviamente così celeste.
0: Che bello.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, e i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
0: Allora,
1: se riusciamo facciamo i bravi, se non riusciamo cerchiamo di farlo. Ciao da Gianmarco.
0: Vedi che è cambiato. Allora, ieri però ti avevano fatto arrabbiare, giusto? E forse i colleghi ieri non li aveva sentati.

Imagination con Just an Illusion su Radio Jukebox. Gianmarco ci mette al corrente. Sì, mi hanno fatto arrabbiare i miei colleghi, però li perdono. Che carino, vedi? E li ha perdonati, allora, però l'hanno fatto arrabbiare, eh? Poi si è arrabbiato anche tanto. 393 999 7794. Salutiamo Mara, c'è anche Patti da andare a salutare, ci sono una marea di vostri messaggi. Devo salutare e ringraziare Fabrizio Torino, cartolina arrivata da lui nei nostri studi, grande.

393 999 7794, il numero a disposizione. C'è Luigi da Rende che dobbiamo andare a salutare. Grazie per stare in nostra compagnia. Imagine Dragons.

Fall of You con gli Imagine Dragons su Radio Jukebox. Salutiamo Luigi che ci segue da Rende. 393 999 7794, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

0: tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: cose con cuoricini e la felicità di Concetta, giusto? Perché allora sono arrivati a casa sua. Aspettate, perché allora Concetta e Michael, Dennis, poi ancora Alessandra e poi un altro. Sono arrivati tutti quanti a casa, le hanno fatto una sorpresa e lei è felicissima. Per questo un bacione, cuoricini, l'abbiamo ascoltata.
1: Cari, buongiorno Vladi.
0: Ciao,
1: eccomi.
0: Eccolo.
1: Senti, per favore, dimmi. Questa mattina puoi mettere una canzone di D'Alessio e Carosone, Mamma te tu, tutta quanta per la mia mammina, con un bacione sempre di quelli esagerati, Elisabettina mia. Un saluto a te e tutta Radio Bloody Show. Ciao da Maurizio.

Alessio con Io Mamma Già e tu su Radio Jukebox. Allora, Vladi ultimo, il capolavoro, e Milena, no, Melina l'abbiamo messo, e dov'è? E quando è andato in onda ultimo? Ma Milena, no, Melina, dov'era? Salutiamo Sabrina e ci ascoltiamo Eros Ramazzotti.

Sabrina ci segue da Pisa. Dobbiamo salutare la sua amica Maura Eros, Eros Ramazzotti. Più bella cosa, bellissima. Restate con noi 393 999 7794.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua

Biagio Antonacci insieme a Safe e Nuovo, si intitola Spirituale. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Visto l'orario, dove siete, cosa fate, con chi siete? No, vabbè, visto che ci siamo, dai. No, beh, è giusto.

0: Jaguars insieme a Planet Funk su Radio Jukebox Around My Mind. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4.
1: Buongiorno, sono Teresa da Reggio Calabria.
0: Ciao Teresa,
1: un
0: buongiorno,
1: un abbraccio a tutti gli ascoltatori e un bacio grandissimo a te Vladi. Ciao,
0: grazie, ciao. Che carina che è. Grazie Teresa, devo salutare Antonio perché si trova brutto tempo alla Venezia.

destra, destra, sinistra, sinistra. Questa è Proquest and Descent. Mamma mia, quale potrebbe essere? Voi? Avete, vabbè, posso chiedere. Tanto non mi risponde nessuno. No, tanto lo so già. Non mi risponderà nessuno. Avete fatto proposte indecenti? Avete ricevuto proposte indecenti? Vediamo un pochettino. No, non mi risponde nessuno. 393-999-7794 l'avete fatto o l'avete ricevuto? O entrambi? No, proviamo. Ma non mi rispondono!

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Spendere meno non è mai stato così semplice. Cricca ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente

0: precisa la richiesta Cristina da Balestrate. Ciao Cristina, buongiorno. 393 999 7724, qualcuno ha risposto? Fammi vedere proposte. Niente. No, niente. Nessuno che
1: buongiorno Prati.
0: Forse sì, aspetta.
1: A te, a tutti voi della Radio Box, e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che ascoltano sempre la Radio Box. Tonino da Drosi, viene di Gioia Tauro. Se mi fa ascoltare un'altra te,
0: l'abbiamo messa.
1: E della Mazzotti.
0: L'abbiamo messa.
1: Sempre dedicati a tutti voi della Radio Box e tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ciao Tonino da Drosi, piana di Gioia Tauro.
0: Niente,
1: ciao.
0: Niente più foto del mare da parte di Tonino. Buongiorno, vorrei fare una dedica a mia zia Teresa da parte di Loris e Veronica. Sal Da Vinci, per sempre sì. Guarda chi ha risposto, eh. Una fanciulla ha risposto.

Con noi su Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao Carlo, mamma mia, ha scritto anche un bel messaggio l'amico Carlo, eh. Ciao Radio Jukebox, l'antenna del Piemonte, poi tutto.

0: Sono gli Sister Sister con I Don't Feel Like Dancing su Radio Jukebox. 393-999-7794. Salutiamo tutti gli esercizi commerciali che stanno suonando Radio Jukebox in tutta Italia. Anzi, però vi posso, insomma, per un attimo soffermare su Torino e i locali del centro che hanno la radio accesa, la televisione accesa su Radio Jukebox, con tutti i turisti che ci sono, visto il Salone del Gusto di Torino, te terra madre, ecco, da tutta Italia sono qui, anche alcuni ascoltatori del sud Italia oggi sono qui. No, vabbè, sono qui tutto il fine settimana.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. CNR, giornale radio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
2: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
1: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale, nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. 6 mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa.
4: Cercare di giocare bene da subito, non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
4: Prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
3: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: se il tuo sedere, il tuo cuore, vabbè, l'ha detto abbastanza lui, l'ha detto anche molto spesso. Dobbiamo andare a salutare il nostro amico Fabri. Ciao Fabri, vai, sentiamo le vostre voci, chi è con noi, ciao.
1: Buongiorno, buon lunedì a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ringrazio a tutti che ascoltiamo sempre tutti il Radio G-Box, che è troppo spettacolare.
0: Guardi,
1: se mi puoi dedicare la canzone, quella di Adriano Celentano, quella Mix, quella l'emozione della voce, la dedico al mio pubblico, a tutte le vostre famiglie, a tutti quelli del mondo, a mio marito, sangue mio, mio marito, mizza che hai basato, tipo la palermitana, chi sei proprio buace. E saluto a tutti, ti saluto a tutta la mia famiglia, ti saluto a

0: L'emozione non ha voce, versione remix da parte di Adriano Celentano, grande, insomma, io ho ballato.
1: Confettino, buongiorno, casa tutela presente.
0: Buongiorno.
1: Buon venerdì a te e a tutti gli amici di YouTube. Ciao Belfiel.
0: Però non sei una brava persona, mi ha inviato la fotografia, insomma, e anche il video della carbonara che hanno preparato.
2: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Angeli con Fiorella Mannoia su Jukebox. Ciao.
1: Ciao Vladi, sono Emanuele.
0: Emanuele, ciao.
1: Volevo ascoltare Brava di Vasco Rossi e dedicarlo a tutti quanti.
0: Benissimo, e noi ce l'ascoltiamo subito. Allora, Laura ha scritto: Vladi, hai voglia se io ho ricevuto proposte indecenti? E quante, meglio che non specifico. Questo è il messaggio di Laura. E tu? No, niente. Proprio nulla, Laura, niente.

Sicona brava su Radio Jukebox. Salutiamo anche Ciccio che ci ascolta da Caserta. Ciao Ciccio. Buongiorno Vladi, sono Ali e volevo chiederti se potevi mettere Khaled con Selavi. Grazie e ti auguro una splendida giornata. Ciao ciao, questo è il messaggio di Ali.

Animali, era Khaled con Se l'hai visto, Radio Jukebox. Mamma mia, come volano le ore in vostra compagnia. 393 999 7794. Tra poco, meravigliosa creatura da Gianna Nannini.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: meravigliosa creatura su Radio Jukebox. Ciao!
1: Ciao Vladi, sono Davide dell'Australia.
0: Ciao Davide!
1: Stasera andiamo con il King Elvis Presley. Vai. The Wonder of You, se possibile.
0: Certo che sì.
1: Buon ascolto a tutti e un braccio forte a Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: Ciao Vladi.
0: E lui si deve sposare, se non ricordo male, vero? E lì, i futuri sposi, guarda che bella fotografia. Ma sono belli!

0: Elvis con noi, The Wonder of You su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, sono Domenico e Domenico. Siamo Domenico e Margherita da Messina. Vorremmo ascoltare Azzurro di Celentano. Ciao, grazie.
0: E l'abbiamo messo e già andato in onda per l'altra nostra amica, insomma siciliana, la nostra Teresa da Palermo.

0: Il nuovo singolo di Willy Peyote, Non c'è di che, su Radio Jukebox. 393 997 7794. Ciao.
1: Buongiornissimo Vladi, buongiornissimo da Gemma.
0: Ciao Gemma.
1: A te Marco, a tutti quanti. Oggi è venerdì, quindi sì, buon venerdì. Volevo ascoltare una canzone di Marco Carta. Volentieri. Mi hai guardato per caso il titolo, ma comunque anche una qualsiasi canzone di Marco Carta va bene. Un bacione grande grande Vladino.
0: Un bacione a te, ciao Gemma.

Franco Carta, mi hai guardato per caso su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate lì, tra poco torniamo insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, e ditelo a tutti.

0: tutti. È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: Le ali con Ti lascerò su Radio Jukebox. Un bacione a Francesca che ci segue da Roma. Sentiamo le vostre voci.
1: Latino, è ciao. Giunto il momento della richiesta della canzoncina. Ci bello, puoi mettere dedicata tutto a mio amore Davide, sì? E al suo collega Marco.
0: Cosa?
1: La cura di Battiato.
0: Va
1: grazie,
0: bene.
1: Ciao, buona giornata. Sempre Maria da Giaveno.

0: Franco Battiato, La cura, quanto è bella questa canzone. 393 999 7794, sentiamo voi, tanto che siete protagonisti. Anzi, devo andare a salutare Martina che in macchina sta viaggiando.
1: Mi sono risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Marco Mingoni, queste due vite su Jukebox. Che bella. Devo salutare Martina. Ciao Martina, vai, sentiamo.
1: Ciao. Sempre Alessandro da Messina.
0: Ciao Alessandro.
1: Temperatura molto più gradevole.
0: Sicuramente.
1: Quasi da nostre parti.
0: Sicuramente.
1: Spero anche da dire a Torino.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Oggi vorrei ascoltare una bella canzone di Joe Cocker. A tuo piacimento. Dai, oggi c'è Marco Patti. Vai, vai. Grande Marco Patti.
0: Arriva Joe Cocker con noi, toglici, ecco, com'è, com'è, e toglici la cammesella, no, vabbè, momento strip, dai.

0: rivestitevi.
1: No, rivestitevi. Se ne avete approfittato ovviamente la canzone. Rimettete tutto a posto, ecco. Ciao caro, sono Massimo, mi saluti Paolo della Magic Car, potresti mettere Adriano Celentano Azzurro, è già andato in onda.
2: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Bug con noi su Radio Jukebox. Francesco si è lamentato. Allora, io ricordo che ricordo sempre a tutti quanti voi di inviare messaggi vocali, mai di chiamare. Mai di chiamare, ecco. Però ho scoperto che Francesco chiama, eh. No, oggi l'ho scoperto.
1: Malladino, buon pomeriggio qui dagli amici della Carbonara di Montalenghe Sud, da Michele.
2: Barbara.
0: Non si fanno queste cose.
1: Allora, Vladino, con questa maglietta color confettino
0: eccomi.
1: Molto zuccheroso, vero Barbara?
0: Dimmi.
1: Sì, molto. Vladio, che Barbara ti ha addocchiato.
0: Sono libero.
1: Allora, oggi un pezzo della mia amica Nina con So Excited, la vogliamo dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox. Buon weekend a tutti e buon travail. Ciao Vladino, miticissimo.

0: Perché tra poco con noi ci sarà Marco Patti. Preparate, fate spazio, mi raccomando. Sarà con noi su Radio Jukebox, grande Marco Patti.
1: Ciao Vladi, sono Maddi.
0: Ciao Maddi.
1: Non sono riuscita per niente a mandarti il buongiorno.
0: Ma sei stanca.
1: Ti mando un buon pomeriggio, un buon weekend.
0: Grazie.
1: Oggi è stata una giornata molto pesante sul lavoro. Meno male che si è finita la settimana.
0: Ma si sente.
1: Buon weekend a tutti da Maddi.
0: Un
1: baci,
0: bacio.
1: Baci, abbracci.
0: Ciao Maddi, un bacio.
2: Ciao Vladi, come va?
0: Bene.
2: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
2: Quest'oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone di Amy Winehouse, Blacky to Blacky.
0: Benissimo.
2: Un caro saluto a te e una buona giornata a tutti quanti.

0: mia, Amy Winehouse, che voce, che voce.
1: Ehi là, ma ciao Antonella, sto ridendo perché ho fatto prima.
0: Cos'hai fatto?
1: Volevo dedicare questa canzone a tutte le persone come me, dolci, simpatiche, romantiche, adesso, con rosso fuoco. E lo dedico tutti anche al mio staff del Paradiso dei Sapori. La dedico anche a te, Vladi.
0: Grazie.
1: E niente, sono contenta perché passerò un bellissimo weekend con i miei figli e i loro fidanzati.
0: Wow.
1: Saremo un weekend fortissimo.
0: Ma che bello! E siete anche ai tanti, allora. Tra poco c'è Marco Patti, arriva Mida, Rosso Fuoco su Jukebox.

0: Frida con Rosso Fuoco. Preparatevi, fate spazio, perché tra poco si balla su Radio Jukebox grazie al nostro Marco Patti. È in arrivo, eh? È in arrivo. No, vedo che ci sono una marea di messaggi, anzi posso salutare subito Antonio che voleva Notte Rosa. Ciao Antonio, tra poco Marco Patti.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Patti con noi in console. State ballando, vero?
1: Ciao Platino!
0: State ballando? Io bene, voi state ballando?
2: Quando c'è Marco Patti è venerdì e si balla. Buongiorno a tutti da Beppe.
0: Beppe sta ballando mentre lavora.
1: Ehi, stai attento perché adesso c'è la musica del grande Marco Patti che ti prende dentro.
3: Quando arriva Marco Patti ce l'hai per tutti quanti.

0: noi su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladi, Claudio da Palermo.
0: Ciao Claudio.
1: Ciao Vladi, buon weekend, Giga Decorazioni.
0: Ciao Giga.
1: Saluto a Nocciolino.
0: Chi è?
2: E ora su Jukebox i dischi di Marco Patti stanno girando. E io a sabato il disco sto già pensando.

0: 333 9997 794.
1: Buongiorno bravi.
0: Alla mia.
1: Buongiorno a tutti. Volevo se per favore mi mandi
0: un bacio, giusto? La nostra amica da Reggio Calabria. Un bacio a lei. Devo salutare anche Mauro.
2: State ascoltando Jukebox 90, la migliore musica dance del passato solo su Radio Jukebox.

0: a tutti quanti noi, voi siete fantastici. Ciao!
1: Ciao Vladi, sono Tommaso.
0: Ciao!
1: Ci siamo conosciuti al Mac l'altra volta.
0: Certo che me lo ricordo, sì, qui vicino ai nostri studi. Ciao piccolo Tommaso e la sua mamma.

0: volume, insomma ce l'avete fatta, ci fate sentire.
1: Ciao principino, dalla tua principessa, e buon fine settimana.
0: Ciao principessa, mia cara principessa, grazie, vedi.
2: Io ciao, una... alla prossima.
0: Grazie, ciao, un salutone anche al nostro amico Alessandro, vai, sentiamo ancora le vostre.
3: Vladino, buon weekend a te e alla family, da Gianmarco, ci sentiamo lunedì.
0: Ma grazie, ciao, vai.
4: Dolce Vladi, buon weekend a tutti.
0: Mamma mia, sulla mia dolcezza sono come la crema spalmabile, ecco quella dolce così del pane. Vabbè, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon fine settimana, ci ritroviamo ovviamente lunedì insieme in diretta qui su Jukebox a partire dalle ore 10 e vi ricordo ovviamente, io saluto gli amici di Torino e tutta la gente che c'è a Torino per il Salone del Gusto Terra Madre, ecco, ci incontreremo questa sera per gli amici del Piemonte. Ci vediamo a Nichelino, giusto? Vabbè, così almeno. Chi c'è?
5: Ciao Vladino, buon weekend.
0: Ciao, cioè, dove eri? Siamo in un posto, con tutti questi rumori strani. Ci sentiamo lunedì, ciao!
6: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 6 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24.

Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre

0: faccia mi lasci senza saliva. Butti giù la porta, prendi quello che vuoi, sfondi una chitarra, vorrei essere.
1: Questo brano lo puoi richiedere con

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 7 2 3

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati, tesoro. Guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente,
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: CNR, giornale radio.
4: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Manifesti e post inneggianti ad Hitler e manuali di autoaddestramento. Istruzioni per costruire ordigni e videogiochi online che simulavano la caccia e l'uccisione di persone di minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra questi ci sono anche 14 minorenni. Sono tutti accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Durante le perquisizioni sono state sequestrate coltelli e armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati propagandavano il gruppo suprematista The Base e fomentavano odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono due coniugi di 73 e 65 anni le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo a Lucca nel quartiere San Vito. 13 le persone ricoverate in prevalenza con il codice giallo, tra loro però anche una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. 16 abitanti del palazzo risultano sfollati. Il sindaco di Lucca Pardini ha comunicato l'attivazione dei servizi sociali comunali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. La rivelazione viene dal premier del Canada, Mark Carney, che durante un'intervista al New York Times ha dichiarato di prendere sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo Stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense senza però scendere nei dettagli. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della Nazionale, affidata nuovamente a Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano oggi alle 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito. Le parole del CT dell'Italia. Ed è tutto, a più tardi.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non ti

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
3: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
2: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale, nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. 6 mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini, con un unico obiettivo in testa.
5: Cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
4: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
5: Prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
4: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia.

0: Ori Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: La radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8502.

brano lo puoi richiedere con il codice 8516

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta fuori.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. In Europa torna l'allarme sul diesel.
6: Domani finiscono gli sconti, quindi gli sconti saranno dimezzati da 12 centesimi a 6 centesimi. Quindi da domani vedremo il prezzo sia sulle strade che sulla autostrada del gasolio aumentare considerevolmente. E poi c'è anche l'Europa che ha lanciato l'allarme perché Trump, gli Stati Uniti hanno minacciato di bloccare l'esportazione di diesel, perché ormai l'Europa importa diesel sostanzialmente dal Golfo, e dove sappiamo tutti qual è la situazione, ma in alternativa dagli Stati Uniti. Quindi se c'è una strozzatura che è dovuta ovviamente alla geopolitica, alla guerra nel Golfo, un'altra strozzatura che sarebbe invece solamente politica, cioè quella minaccia di Trump di bloccare le esportazioni, perché il problema del diesel e appunto anche delle quantità disponibili si fa sentire anche negli Stati Uniti. Ebbene, questo sarebbe un grave problema per l'Europa, perché l'Europa, proprio per compensare l'import di diesel dal Golfo, ha aumentato considerevolmente, addirittura raddoppiato in questi mesi, quello dagli Stati Uniti. E se salta anche gli Stati Uniti, i prezzi andranno inevitabilmente alle stelle. Quindi prezzi alle stelle, sconti che terminano, se vengono prima dimezzati e poi termineranno la settimana prossima, tant'è che i camionisti sono già sul piede di guerra minacciando lo sciopero se il governo non interviene ed aiuta in qualche modo.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche qui crève.

0: tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Via Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 7 3 4.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: quanto sa di felicità. CNR, giornale radio.
1: Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
8: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 8, 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Yannick Sinner, costretto ad allungare ancora l'assenza dei campi che dura ormai da 2 mesi a causa del problema al ginocchio. È stato lo stesso numero uno del mondo ad annunciarlo a 5 giorni dal torneo di Pechino, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo. Il ginocchio non è pronto e io non sono ancora pronto per competere. Come accennato, torniamo al calcio. Riparte l'avventura della nazionale, reduce dalla lunga sequela di delusioni, più di tutte in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League. L'avversario del debutto, stasera ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma, è il Belgio, guidato dall'ex milanista Van Bommel. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: La ferita di Zeneca è ancora aperta. La nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico, contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
5: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque è sempre un momento particolare, sì.
4: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
5: Di cercare di giocare bene da subito, cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
4: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola, arbitra il tedesco Siebert.
3: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16esimo in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shana Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Alle 20:45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Ed è tutto, buona serata.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
2: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati, manifesti e post inneggianti ad Hitler, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi che simulavano l'uccisione delle minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono due coniugi di 73 e 75 anni, le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo di tre piani a Lucca, 13 feriti, tra cui alcuni bambini. Le fiamme sono partite dal piano terreno, le cause del rogo ancora in fase di accertamento. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Formula 1, nuova tegola nella tappa di Baku per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi il fuoripista che lo costringerà a partire a 16° al Gran Premio dell'Azerbaigian in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. È tutto, a più tardi.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: da me.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: CNR, giornale radio.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. La ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza, così Papa Leone XIV, arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione, e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Due persone sono rimaste uccise, 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira 2 mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici.
3: L'economia.
4: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del ministro delle imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online e immessi nell'Unione europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre. La tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Infine mercati, giornata di recupero sulle piazze europee. Milano in chiusura segna più 0,63%. Cautela Wall Street con gli indici lieve progresso. Il prezzo del petrolio, che in giornata aveva allentato la presa, è tornato sopra i 106 dollari al barile, i livelli di ieri. In calo lo spread BTP Bund, si attesta a 92 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua.

sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.

0: quanto puoi risparmiare.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. CNR, giornale radio.
1: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud. Per è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Milano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: closed.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Sofì.

0: di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

0: tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis and You Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
1: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

in cui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8528.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
3: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
1: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
1: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6,

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: time.
1: Hello, classic ad.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Station. Alle ore 6, alle ore 11, alle ore 16 e alle ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox. La compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7274.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico!
0: Anche le lenzuola e... il tuo intimo! Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 5 1.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: and running, running, and running, running, and running.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche qui crève.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 1 3

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio
0: Jukebox.
1: Radio Station BTSN.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8